0: Glazba, vi i Radio Dubrovnik.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

ma San Gennaro m'aveva fatta grazia. L'altra mattina nulla fatta alzan. Tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava. Io quasi mi credevo di uscire solo con te.

Mamma detto, padre te frate detto, mamma te sora detto, padre te frate te, mamma te sora te, zia te nonna te, zia te sora.